ascolta, ci stringeremo forte per ogni passo a fa, domani vera giorno e posa concerà. Non ti ne va pensiero, beh ci occhi benerà, a udogore vero mi voglio abbandonare, e udogore vero che mi va già.

se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

ma forse sai proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.